Wamadi baby achime. Mima ame da kutiasi. Nami nyanu da kutiasi. Namoje di ewo sania. Ah. Ebradi shlo bi piara. Yidamte recording studio ni ewe. Ebradi shlo yidamte. Jackson kwe bi beme ebradi di su de bi ani tabia. Eya no mi pese bi ebradi kesi. Tough when it's so I am here, mama. I'm not sure you're sassy and it's here.

se nyame bia ni ho maiti o se obi e no timi so ti e urade wei e ti watu ya se obo nsam lucifer o timi so ti e ho ono kono ye so hey a ho ti fu